Piantatela di gridare, quando è? Se stasera a casa nel rientrare voi trovate me, sono un uomo per tutte le stagioni, vostra moglie un giradischi, un doppio whisky e me, medicina per tutte quelle volte che la vedete non

Ah, tu! Mi sono visto sto spione qua, che mi guardava con l'occhio invasato, pure mentre che stavo a piscà.

0: Che fai adesso? Vai a dormire, pescatore?
1: Perché andava le cazzi tua?
0: Allora buonanotte. Buonanotte, pescatore.
1: Ancora che te ne vai?
0: Ci vedremo domani, all'alba, di un nuovo giorno.
1: Guacchiami le guardie.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Sei su Radio Rock Italia.

Australia? Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro. Che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papare compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro con questa facilità, ti servirebbe un

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che crescono.

0: che noi siamo amore.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

è lettico, da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni per accorciare parole.

Mondo colorese urgente, crittografico, rapido, cifrato, passo a prezzo caffè, passo a matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor, passarono cavallette e Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba, con altro.

Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente. Non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica. Si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente. Alba! Alba, è urgente. Alba, è urgente. Alba, è urgente.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Vuoi dormire da solo oppure scegliere i giorni pari come spazio per mostrarmi ciò che non riesci a mostrare da un po'. Vuoi uno specchio, una benda sugli occhi per lasciarti

abbiamo già smesso di divertirci. Abbiamo già smesso.

in prestito da farti conoscere degli amici senza filtri, con le vite che scricchiolano come i pavimenti del

0: Radio Rock Italia.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: È tardi pure stasera e ritorno da solo sulla strada di casa.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, e invece non basta. Credevo di essere il contenuto, e sono la busta. Pensavo di essere la principessa, e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa. Cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa. Cercavo

esce all'altro, senza puntualizzare nel verbo l'inganno, che giallesca nell'empio e lucente mare, pareva un fiammifero travolto dal sale, che giallesca del nobile sentimento, pareva una barca di carta soffiata dal vento, pareva una barca di carta soffiata dal vento.

masse e i tuoi destini dopo la fine del mondo, un nuovo sole.

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

t'ho incontrata, mo non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Si vediamo, io ti ho chiesto quella sera. Tu de corsa sei venuta a stare con me. Me so magnato il fegato e quello che c'è intorno, amore.

faccio più, mannaggia te. E quando sei nata ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insino adesso. Nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso, quante volte avresti chiuso puta caso?

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

Ho bisogno d'amore per Dio.

0: Rock Sport.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Rock Spot.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
7: Una serata strana, non c'è nessuno in giro. La mia padrona in casa non mi lava la lettiera da una settimana. Sento l'odore della pioggia, sento l'odore della carne che cucino. Abbiamo un ospite e infatti arriva, eccone un altro. Sapevo che non ci dormiva.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy. Rock
1: Sport. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

so più. Sto più grave di Parigi sotto i grigi cieli con te. Non si può. Voglio bere un goccio, far la fine di uno straccio. Io faccio il passo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non luci per me. Poi

si può. Ogni primo amore dolce non si morde mai. Io faccio il pazzo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non bruci per me. Tu, incidente sull'amore, caso della mia follia, non sei più la festa mia, resto in grigio senza te.

A volte il blocco dello scrittore, un vero blocco compositivo. Sul foglio bianco ci sto le ore, non so che scrivere quando scrivo.

Se c'è bisogno di far prodezze o di tirare un pugno, anche se sono uno elegante che non si sporca le mani per niente.

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Sammi bene che tutto l'odio che provi per me è come un sassolino nella scarpa.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, non me l'ha mai perdonata, che un cuore io non ho più. Vedo solamente i titoli di coda, e amore tuo.

0: Rock Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
0: Radio Rock Italia.

molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze ed il tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. Che Saturno è girato di spalle da quanto si evince, gli rode anche il top.

0: Rock Spot.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero. È vero, è tutto vero.

0: giro e nemmeno ti vedo. Non muovo, non fletto, non piego. Almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo. Non respiro perché non ti reggo. Non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve.
3: Questa è Radio Rock Italia.

0: Rock Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Sei su Radio Rock Italia.

non sarebbe finita, ma poi nemmeno iniziare. Un frotticchiere della Coca-Cola, una ciliegia di marzapane, una rosa.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Mi sono ripreso. Ok. Sono pronto.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro e che mi piace un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire prima del 6.

Non faccio il sociale se poi penso alle bustarelle, con gli occhialini da intellettuale tipo Borstelle. Ho il militante che negli occhi ha l'ambizione, più sincera la distruzione, anzi l'autodistruzione. Alzo il volume

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Oddio, ma che ore sono?

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Potremmo fare valigie più grandi per contenere tutti i matrimoni, traguardi di donne coi capelli bianchi e la paura di morire sole.

Sport. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Benvenuti in buio. Il vostro ingresso rappresenta a tutti gli effetti la cessione delle vostre anime. Non saranno accettati reclami o cessioni del contratto. Da ora in avanti siete da soli. Non guardate indietro. Se

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Tremo come uno sveglio, ho capito che è ora. Stai per dirmi che stai per arrenderti ancora.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Questa è Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Sei un grande professionista. Però vede, lei è ancora troppo identificato con una certa romanità.

settembre, piove da un'eternità occidentale, mai uguale. Continua l'uomo che cammina, cerca nella fede sugli atlanti del Gran Khan, non lontano.

Radio Rock Italia.

0: portami via a volare sopra il destino.
1: Rock Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Il sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera. Il fiume riposa negli argini aperti di questa

0: codice accesso.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato. Inserire impronta digitale.
2: Ok, computer.
0: Inserire impronta digitale.
1: Intelligenza interattiva virtuale.
2: Ok, computer.
0: Accesso rifiutato.
3: Chiedi a ChatGPT.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno?

0: e non ci sono le stelle.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

che ero presidente. Tutti mi ascoltavano e piaceva la gente, ma sono le 2 e sono ancora nel letto. Tra mezz'ora mi alzo, te lo prometto.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che

mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare.

sere bruciate coi negroni sbagliati, quante bocche baciate, quanti gesti proibiti, con i seni scoperti, con le mani alla gola, quanti cuori indecisi.

con quel fare incosciente, con le natiche sciolte, con la voglia di niente. Io ti guardo passare come passa una vita, con le calze strappate.

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Questa è Radio Rock Italia.

chiedo a Cristo, ai maghi, agli UFO, ma come mi innamoro mi stufo, come mi innamoro mi stufo. Sono diventato vecchio troppo in fretta, intelligente troppo tardi, comunque tutto il tempo codardo, e quel che non ho fatto, quel che è peggio,

0: lasciato ai gelatei. O alla gente che pensa che l'arte stia nei musei.
1: Gente che pensa che l'arte stia nei musei.
0: Da tempo non scrivo più del cielo, perché i palazzi mi fanno velo.
1: I palazzi mi fanno velo.
0: Lascio la scuola, sono stanco di sedermi all'ultimo banco.
1: Di sedermi all'ultimo banco.
0: L'ignoranza fiancheggia il crimine, ma in prigione ho imparato a leggere ed ho capito che per quanto è dura è tutto scritto sulla partitura. Lascia fare, non sai fare, io so fare, lo si sa che tutti hanno un piano fin quando non prendono un cazzotto in bocca,
1: un cazzotto in bocca, un cazzotto in bocca,
0: un pugno nel

0: sera.
1: Radio Rock Italia.
2: Lo sapevi che Moderni è l'anagramma di Merdoni? Con il logopedista di Giovanotti le regole non esistono, esistono solo le eccezioni. Ti ricordo che sia i piatti che i cessi li produce Richard Ginori. Non fare mai l'errore di mettere al mondo dei genitori. Guarda che io ho frequentato la Libera Università di Santi Licheri e ai carabinieri, se togli la C una I, diventa arabinieri.
3: Ho sbagliato tutto giusto, ma solo per te, soltanto per te, trovo il brutto dappertutto. Ho visto De André, balzato al privé,

chiedi perché non parlo mai delle cose che mi fanno paura e rimango a stringermi da sola, forse per non rischiare di affondare insieme, per lasciare a galla braccia più leggere. Con te non voglio più sbagliare,

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Tempi presenti, casini interni,

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

Questa è Radio Rock Italia.

0: Rock Spot.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Abbiamo aperto una porta all'intelligenza, al talento sfrenato, all'amore sprecato. Abbiamo aperto una porta per risarcimento, per i danni del 700, dell'800, del 900. E voi?

0: aperto una porta dietro a pagamento ed ora li chiudiamo dentro.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: festa per la felicità.
1: Tu sei il mio miglior talento, tra le tende tu sei il vento, l'erba dopo che ha spiovuto, la lunghezza di un minuto, te per me sei prigionia, quando arriva la mia.

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Ma tu come fai a stare senza di me? Mentre i miei vestiti piano piano si allargano, tu come stai senza di me?

0: Rock Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: L'amore in casa nostra. L'amore in casa nostra.
2: Certi pensieri al buio nascono.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Io sapevo per informazione certa che ogni dolore con il tempo si sopporta. Non c'è ferita che rimanga sempre aperta e la memoria per fortuna spesso è corta. Perché gli amici sanno sempre cosa dire. Tipo ci siamo già passati tutti quanti, sai, i primi giorni sì ti sembra di impazzire. Ma poi vedrai, ringrazio il cielo andando avanti. Così da 5 anni vivo consumando un'incrollabile fiducia nel futuro. Con un sorriso vedi che sto conciliando al vago senso che ho di averlo preso in culo. Però ti dicono, le donne sono tante, come negroni, no, milioni di miliardi. Poi scusa, lei non era mica entusiasmante. Ma là che adesso beato te potrai rifarti.

dice: che palle, parli sempre di sta tizia, ma fai qualcosa, almeno leggiti un giornale. Io sì li leggo, ma che vuoi, non c'è notizia, e non mi sembra in fondo inutile e banale. Però ci provo, mi convinco che è un errore, non si può vivere inchiodati ad una croce. Ma poi di muovermi alla fine non ho il cuore, e per urlare non ho neanche più la voce. E l'incrollabile fiducia nel futuro ormai si è consumata inevitabilmente, e quel sorriso è diventato un po' più duro, anzi assomiglia a una paresi permanente. Però ti dicono, le donne sono tante, ne persa una, che sarà, ne trovi mille. E poi ti scusa, ancora cerchi delle sante, ma dai, scatenati, vedrai, farà.

0: Rock Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.

Porca puttana, te ne accorgi bene, non ci sono dubbi, santo Dio, fidati che è come ti dico io. Quando stai con la donna giusta, non c'è un cazzo da fare, hai una strana sensazione, vuoi vedere?

gioia conquistato con fatica nel tempo. La lista di rivoluzioni che non faremo per impedire alle lacrime più dolci di distrarci dal sembrare più forti. Il lavoro di una vita che hai aspettato una vita per goderti il sabato sera e dimenticare che lunedì torni al lavoro. In quel lavoro di una vita. E altri mille modi per tenerci lontani dall'accettare i quattro in pagella e il limite dell'essere umani.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Amici del bar, che mi sopportate anche quando vi offro da bere, cioè mai

che mi raccontate cazzate da farmi ingoiare qua dentro anche voi. Ma che pretendete nei vostri confronti un rispetto da

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Ti penso così forte che mi scoppiano le tempie. Sei una costola di Dio a cui non serve niente. Le contratture che mi bloccano le ansie. Adesso che il mondo evolve dalle stanze.

della vita, dell'amore e delle altre oscure questioni.

0: quando stiamo assieme fosse pure un'ora al giorno, distesi sul divano in soggiorno, mi accorgo che sei solo la cicatrice migliore che porto, sta incisa nel profondo che è intorno.
1: Non ritorno a un corpo fatto a pezzi, piano piano in pieno giorno, l'amore non ti resti ma ti strappa via dal collo, parlare di cicatrici zii ci sta pure se in fondo, sta incisa nel profondo che è intorno.

c'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non

non giro più in cerca di occasioni. La mattina mi vesto svelto. In corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare. C'è una stanza vuota qui dove potresti fermarti. Dall'ultima volta che sei venuto la tengo

tessera nella pubblicità di una birra. Coi tuoi anelli da baro, le guance smagrite. Parevi un De Niro allucinato. Capitato lì per caso. Torno sempre a te. In questi giorni inquieti torno sempre a te. Perciò siediti e parlami di Mengele, parlami degli Hobbits.

corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare, torno sempre a te. In questi giorni inquieti torno sempre a te.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Enex, Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Quanto è difficile stare in una grande città. Forse va bene abbracciarsi per la paura del freddo. Lungare la strada per caso con un motivo preciso. Contarsi le rughe nel viso, trovare per sbaglio un sorriso.

0: Radio Rock Italia.
1: Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te, e tu riderai, riderai,

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio Rock Italia.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

turista in città, un ammiraglio da spiaggia, un

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Sarebbe bello liberarsi da tutta questa frenesia.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederteli questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse e son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

Oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è nata a terra, senza fiato, nel cielo, da uno squarcio, il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no. Io ci ritorno solo a guardare il mare. Sì. Solo a guardare il mare ci ritorno.

sei su Radio Rock Italia. Lascia

400 dalla Val Brembana, 700 dalla Val Vicezzo, 500 dalla Val d'Introbbio per la Poiana Nord. No, è troppo a bruciare nelle ciminiere,